0: Recién, desde el disco 461 Ocean Boulevard, el segundo disco de estudio de Eric Clapton, I Shot the Sheriff.
1: Pioneros de la música electrónica en Europa, Italo Disco.
0: Pino Tangio, ma quale idea.
2: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, l'ho baciato, l'ho baciata, altro